Transformaiero satria tsy mandai tramifanany ero ny fotoana ino fa voasoratra andray ty mitolana ho ansevery de ty nikajy akandrina avany anaty kôzy kantiky aiena amy fizarazarana mbampitombona fanampiana valine nofontsika manga sy fanilo majika.

fa tsy afaka amlona raha mbola mila vola tsy mila miangolangola fa ny fiainana tsy mora.